0: il suo preso.
1: Mi scusi, non ho.
2: Fabio.
1: Fabio.
2: Questo è il
3: pubblico, ragazzi. Questo è il suo.